e ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso